rimay kusun chiriki wawanchis kunatapas imapi tupallamus yampas chayqa rimay kusunchis paykunawanpas chayqa wawanchis kunapas uyari kuaspanchis riki kasukuasunchis sichus mama qaparispalla panaspalla amenazaspalla wawatapas uywasunchis chayqa mana imatapas ullakuasunchu chayqa adolescentechu kasyanpas mama wawayki a ver